Ilie calo aquilia, il lumi centar, il mare, il india rotare il vento, il vature fifero e il tiriva l'essere.